0: sì, Mandel.
1: Dimmi, chi è costei?
0: Che ho da dire?
2: Son suo nipote!
0: Sì, nipote! E per questo io devo star con lei.
1: Di qual paese?
0: Io le porto ambedue.
1: Dun

0: Testa chi avete, signor, dice pro. E sbuffa, vedete?
1: Testa sì, tanti corsi di verde.
0: Così non è sempre, che nuove scoperte. Il gioco, le vino, le feste, la danza, battaglie, che vite, tutte le sto. Or della contessa,

voi tutti a me contro, venite tutti contro a me. Ah, io piango, ma rullo.

dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: abbia conoscenza.
1: Attento,
0: zitto,
1: guarda scometto e gli va dritto nel trabocchetto.
0: Forse lo incappa.
1: Zitto,
0: zitto, che fa chi là? Ascolto, sergeant, mi infonde a dire un ben noto proverbio popolare.

molto si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

0: voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di bondo.
1: Oh,

vivrai, te lo bello, vivrai, te lo bello, vivrai, vivrai, vivrai. E lo cornico, netto, netto, quel pagino, quel pagino, quel pagino, quel pagino. Mai tardi, aspettami qua.

quando lo paggio del duca di Norfolk ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, ricero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno di lieto maggio, tante la spezia del simile stello, chi sarei, chi sarei, travello, travello.

0: cavalca sulla gondolina.
1: Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, sto già in girare. Correte solo messo lo spa.

tu peine le chiavi non mi sprecassi. Ben tu mi lavi. Andiamo in cenci, stagate di un solo parco. Camicia, connelle, ora ti sgosciò in cor. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sgosciò, lenzuola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

0: perdo la casa.
1: Troppo nessuno.
0: Eppure giure che l'uomo crede come sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sarai poi quelli che diventa le case rotaio.
0: Se fuori forfante, bombardo le mura.
1: Arrendi!
0: E ancora il corallo sul largo.

0: confesso. Arrociglio come un caro ceffo. Guai a te. Prega il tuo santo.
1: Guai a te.
0: Guai a te.

Eccola! Cassio, a te! Questo è il momento! Ti scuoti, vien, Desdemona! S'è mosso! La saluta! E s'avvicina! Or qui si tanto tello! Aiuto, aiuto, Satana, il mio cimento! Già conversano insieme! Ed essa inclina sorridendo il bel viso! Mi basto il lampo!

sento di poc'anzi mormorar. Soma ancora, marichetta, corami, domini cassi o

dunque senza velo mi t'esprimi senza pagi pesca fuori la gola il tuo terrio pensiero con la più via parola sanco tenesta in mano tutta l'anima mia non sapreste

farlo ancor di prova. Urgerò, fratello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori con...

0: con questi fili tramerò la prova del peccato d'amor nella dimora di Cassio cosa sconda
1: la trucidea
0: io la farà
1: rea contro me

aspetto. Allora arcane della sua lussuria, e a me furate, m'agitava il petto, forse un presagio. Ero baldo, c'olivo.

signor. Sciagurato, mi trovano prova sicura che ne semona è pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova. Ora sicura ne visita.

mago al cor di cielo, lucida me le pietose larme, tutto il mio vero amore sarò il cielo.

Finalmente, nel terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia sorella.

0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Tiro il paniere, la penitenza!
1: Fame non ho!
0: Mi rincresce! Vadi quando esce più da...
1: Ma...
0: Boh!

0: Consul della spenta Repubblica Romana!
1: Ci furono da Castel Sant'Angelo!
0: Disponete di me! Celatevi! Una donna gelosa! In breve istante arrivando! Eccomi!
1: Sono stremo di forze più non reggo!
0: In questo paniere, cibo e vino.
1: Grazie.
2: Presto.

0: norma degli eventi uscir di stato o starcela più nuova. Mia sorella,
1: lotta avanti.

0: rinunciar fino a notte mal sicuro.
1: Temo del sole.
0: La cappella mette un orto mal chiuso. Poi c'è un canneco che va lungi pei campi a una mia villa.
1: Men nota.

io le indossi, torno a montagne le sentiere e il deserto. Addio. Se ruggesse il periglio correte al pozzo del giardino, l'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida un antro oscuro, rifugio impenetrabile e sicuro.

0: giubilo, eccellenza!
1: Non c'è più!
0: Ne son dolente, e chi contristo miscredente? Si guadagna un'indulgenza! Tutta qui la cantoria a festo! Buona parte!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestatevi, Te Deum! Tu resta,
1: nobil uomo,
0: e tu va, fruga ogni angolo, racconta.

0: attesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. È rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella?

0: tre sbirri, una carrozza. Resto, segui la dovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.

0: entri in buon punto. O galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio voluto, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne si sono ben presa.

0: dove l'arto s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento trania, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: vorrei simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morte il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: D'ordin che ridarò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: venne del palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Ah!
2: Voglio avvederlo io stesso.
0: E sia, le darai in passo, vada, allora guarda.
1: Sì, come palmieri.

0: son pronto.
1: Tieni a mente, al primo colpo, giù. Ne rialzarti innanzi, io ti chiamo.

0: là, fendi le charriere,
1: via di là,
2: via di là,
0: via di là, a te del conto.

0: Guardalo Pong,
1: guardalo Ping,
2: guardalo Pang.
3: Ho esordito,
1: intontito,
3: allucinato.
4: Più non li ascolta.